Banda la busi kondre kari samponi samponi. Banga beti fa fa fa fa fa. Hare di ni ni ni ni ni ni ni. Mala blaka pi pi pi. Kamambrewa kamambrewa. Aboje ma.